carine, lo che compone lo schizzose a romantico, nita poco, un playboy, per todas las muchachas, siempre vanguardia.